ciò deve dire uno Yamaya deve essere na yung ba kwa bong tai ma pe già la isu e ne deve dire in la sina mensa na asa sre e me un conco e ne bona face e me fam e me kai hun un fa bonin ci e vi fiera di dire